0: Stavamo parlando con la nostra Cecilia, che per chi ancora non lo sapesse è spagnolita, la nostra Ceci, di appunto lingue sexy, dialetti sexy. Io non pensavo, ma abbiamo scoperto che lo spagnolo è al terzo posto, esatto, nel mondo. I primi sono i francesi e secondi gli italiani.
1: Infatti, dai, mica male.
0: Per quanto riguarda invece i dialetti italiani, abbiamo napoletano, siciliano
1: e poi il toscano.
0: E poi il toscano. E i romani dove stanno? Dice che i romani non piacciono.
1: Un po' più giù, troppo
0: invece,
1: rudi.
0: Invece a me a Sicilia ci piacciono.
1: Ci piacciono, ci piacciono. Allora, Marco, io da milanese mi offendo, perché abbiamo detto che insomma il milanese sta proprio molto basso.
0: Marco, offenditi, fai come ti pare. In effetti non è che è un accento molto simpatico il vostro.
1: Come sarebbe a dire poco sensuale? Va bene che parliamo di fatturato e scadenze, ma vi assicuro che un, non so se come lo si pronuncia, webisù, te sei la più bella.
0: Beh, bello, webisù, te sei la più bella. Io sono milanese, tra l'altro, in tutto questo.
1: Ah, il suo fascino milanese imbruttito, così dice. Comunque ho provato a fare il romantico in francese con la mia ragazza, mi ha riso in faccia dicendo che sembro un bresciano che mastica una goma. Il francese lasciamolo ai parigini.
0: No, quello sicuramente. Ma hai mai visto tutte le pubblicità dei profumi? Che non si capisce niente.
1: Infatti.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Elena, qui a Roma siamo neri. Il romano rude e sgradevole al 18%. Ma stiamo scherzando. Il romano è verace e decore. Certo, se ti dico "Ao, mi piaci" mentre mastico un supplì, non sono elegantissimo, ma se ti porto al Giannicolo e ti sussurro qualcosa all'orecchio, vedi come l'ormone si sveglia. Altro che milanesi.
0: Come si chiama?
1: Elena.
0: Elena, guarda, ci trovi perfettamente d'accordo, sì, me, sì, Cecilia. Sì, sì, sì, sì. Per forza, sì, sì, sì. Invece, romano per noi, sì, alto in classifica.
1: Assolutamente. Poi c'è Gennarino.
0: Gennarino.
1: Uè, Cecilia e Alessandra. E ci mancherebbe, altro che il napoletano non fosse al primo posto. Il 28% è pure poco. Il napoletano non è un dialetto, è una canzone e poesia di strada. Quando diciamo amò o core se mi so a cantare, io non so dirlo.
0: O core se mi sa cantare.
1: Esatto. E stiamo regalando emozioni. Lo spagnolo si difende bene, ma noi teniamo la tarantella nel sangue. Vittoria meditatissima. Ehi, non mi toccare lo spagnolo.
0: Qua adesso
1: non mi tocchi se le spagnole.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: WRN Radio. The more you hear, the more you

0: Torna tra poco il momento della nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll. In questo best of della settimana andiamo a ripescare il momento in cui abbiamo parlato dei motivi per cui ha pianto tuo figlio.
1: Sai che ci ho ripensato dopo alle cose che gli dico normalmente.
0: A tuo figlio?
1: Ai miei figli,
0: infatti
1: sì.
0: Io l'ho chiamata apposta la rubrica tuo figlio, perché io figli non ne ho, quindi motivi per cui ha pianto il figlio di Cecilia. No, in generale i figli, insomma, di chi è genitore. Sai che

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.

0: hear it, the more you feel it.
1: E andiamo subito alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi motivi per cui ha pianto tuo figlio. Devi sapere, cara Ceci, che in realtà questa è la parte 2, tipo il capitolo 2, perché parecchi mesi fa, ora non ricordo quando, però ne abbiamo già parlato di questa cosa con il nostro Alo, che però a differenza tua non ha figli. Quindi come me può solo immaginare.
2: Beh, questa cosa mi interessa moltissimo. Almeno darò tante risposte a tanti punti
1: comunque
2: interrogativi.
1: Complimenti a tutti i genitori di tutto il mondo, perché ci vuole veramente tanta pazienza. Cominciamo con motivi per cui ha pianto tuo figlio: perché non aveva fame e la voleva avere.
2: Ah, ecco.
1: Perché
2: che cosa?
1: La fame.
2: Ah,
1: non aveva fame e voleva avere.
2: Esatto. Ah, okay.
1: Poi perché non riusciva a staccarsi il piede per poterci giocare. Ovviamente parliamo di bambini piccoli, no? Che si fissano sulle cose.
2: Certo.
1: Perché alla fiera dell'Est è morto il topolino.
2: Piccolo.
1: Poverino, c'ha ragione. Perché ho ucciso in forno l'impasto, che era così morbido e carino. Capito?
2: Ah, ecco.
1: La mamma ha ucciso l'impasto.
2: Certo.
1: Mio figlio ha pianto perché ho mangiato il cioccolatino che mi aveva dato. Cioè, doveva tenerselo senza mangiarlo.
2: Così come ricordo.
1: Esatto. Mio figlio ha pianto perché voleva gonfiare una piscina alla cassa del supermercato. Perché c'era una mosca sul suo triciclo. Perché non ho messo la freccia. Perché non riesce con gli occhi a guardarsi la faccia. E perché aveva sognato una strega disabile. La fantasia dei bambini a volte
2: è immensa.
1: Immensa. Mio figlio ha pianto perché il cane non voleva imparare a scrivere.
2: Ah, ecco.
1: Mio figlio ha pianto perché suo fratello più grande sarà sempre più grande. Mio figlio ha pianto perché ho detto che ero stanca morta e non voleva che morissi. Mio figlio ha pianto quando ha scoperto che scorreggiano anche i gatti. E si è anche spaventato. Mio figlio ha pianto perché gli ho tolto le caccole dal naso portando via il suo tesoro. E mio figlio ha pianto perché voleva che rubassimo una barca. E concludiamo con: voleva un Pokémon vero. La mamma non ha potuto spiegargli che i Pokémon non esistono. Ci sono delle cose che ti sono venute in mente di quando i tuoi figli erano piccoli?
2: Ma mio figlio grande piangeva sempre quando dovevamo andare via da casa delle persone. Però non ricordo io tutte queste cose.
1: Allora, io mi ricordo quando ero piccola. Mia mamma è napoletana, ha un modo tutto suo di esprimersi, molto colorato e colorito. Allora, quando era arrabbiata mi diceva: basta, io me ne vado, ingoppano pizz, me ne vado sopra un pizzo. Che in napoletano significa: me ne vado in un posto sperduto dove nessuno mi può trovare, così sto tranquilla. Io me la immaginavo, non so perché, non chiedetemi perché, sul pizzo della montagna, sul cucuzzolo. E gli facevo: no mamma, non andare, sono cadi, sul pizzo no, sul pizzo no.
3: Siamo in grado di farci del

0: E anche oggi termina qui il nostro Come Dire Dio Show. Cara Stacy, quando ci si diverte il tempo vola.
1: Io già sono pronta con il costume. Pure
0: ah,
1: tu,
0: io pensavo già sono pronta per lunedì.
1: Ti vedo la bretellina sotto.
0: Sì, devo dire la verità, sto imparando dalla maestra del mare, la regina delle acque. E so già che quando ci incontriamo il costumino sotto non guasta, perché tu sei matta, mi prendi e mi trascini al mare.
1: Certo.
0: Che dire, noi vi salutiamo. Piccola pausa domenicale, se riuscite andate al mare, mi raccomando, e pensateci, torniamo lunedì più forti di prima con il comedy, con la nostra Cecilia Rodriguez, pedrosa, peligrosa, briosa,
1: e la nostra Alessandra Bellotti, ermosa e preziosa,
0: qui al Comedy Radio Show. A lunedì, ciao!
1: Ciao!
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Sono le 3.
6: WRN Radio.
7: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Sono le 3:59.
4: VRL Radio.

0: Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Si parte subito con un nuovo appuntamento di Verdi Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 25 di luglio. Ciao a tutti cari amici, buon weekend, buon sabato. Spero che tanti di voi saranno partiti per le ferie oppure saranno in spostamento, in movimento. Proprio adesso partiamo con quest'ora dedicata all'Italia, quest'ora che trascorriamo insieme. Ci sarà Gabriele tra pochissimo e partiremo con un po' di nostalgia italiana. Quanti di voi ricordano il battipanni? Ma il battipanni noi faccio un po' di contestualizzazione, lo useremo parlando di oggetti della nostalgia anni 90 che ci riportano per un motivo o per un altro alla nostra infanzia oppure adolescenza. Andremo anche a tavola poi e torna l'agenda con le date, con i compleanni e il proverbio di questo sabato che trascorriamo insieme, quindi restate con noi perché si parte con Verdi Bianchi e Rossi.
2: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starci.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio, e li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di

0: Arriviamo al termine di un'altra settimana insieme, ben ritrovati cari amici, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ma soprattutto il nostro sabato italiano insieme. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Gabri, ciao Gabri, buon sabato.
1: Ciao Fra, buon weekend a tutti.
0: Siamo un po' rilassati, perché non che durante la settimana, per carità, però il sabato ha quel sapore diverso, particolare.
1: C'è un clima particolare, ci si avvicina la domenica, siamo tutti
0: sì,
1: un po' più tranquilli.
0: A parte il caldo, spero che stiate al mare o comunque stiate andando verso un posto di relax. Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di luglio.
1: Partiamo dal 1365, anno in cui un forte terremoto colpì Bologna, ma la torre Garisenda si salvò insieme all'attuale Torre degli Asinelli, quelle sono un po' il simbolo della città di Bologna, e per fortuna sono riuscita a scampare a questo evento, ma a tanti altri eventi, compresa la Seconda Guerra Mondiale.
0: Tra l'altro erano in ristrutturazione proprio nell'ultimo
1: sì,
0: periodo.
1: Sì, sulla Garisenda l'anno scorso sono stati iniziati dei lavori di restauro che speriamo mettano in sicurezza questa torre, che appunto rappresenta il patrimonio storico della città bolognese. E poi nel 1943, in questa giornata si verificò la caduta del fascismo.
0: Passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: Gigi Marzullo, nato il 25 luglio del 1953. Paolo Kessisoglu, nato a Genova il 25 luglio del 1969, e per me sarà sempre Paolo Bitta di Camera Caffè. E poi Francesca Chillemi, attrice siciliana che oggi compie 48 anni.
0: Tutti sotto il segno del leone. Ci sono anche degli auguri di buon onomastico da fare.
1: A tutti Giacomo, San Giacomo il Maggiore e il santo di oggi, apostolo e fratello di Giovanni Evangelista.
0: E poi ultimo, ma non meno importante, anche il proverbio. San Giacomo con i tetti bagnati, del vin siamo privati. Bye.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Sfaiz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: WRN. Your radio station.

0: Sono tanti i vostri messaggi, cari amici, arrivano, noi vi leggiamo sempre, comunque, stesso
1: appassionatamente.
0: Posto. Esatto, stesso posto, stessa ora, non dico al centro giù in città, ma qui a Verdi Bianchi e
1: stesso
0: Rossi.
1: Bar.
0: Esatto, i primi messaggi del sabato insieme, chi ci scrive, Gabri?
1: Luca e Giulia, con Luca che ci scrive: auguri al maestro delle domande impossibili e delle risposte geniali. Si faccia una domanda e si dia una risposta.
0: Che bella questa frase, quante volte magari l'abbiamo usata nel comune parlare per dare anche fastidio a qualcuno quando riceviamo una domanda un po' scomoda, ovvio oppure banale. Da, fatti una domanda e datti pure la risposta.
1: Sì, è uno di quei modi di dire che ti restano dentro un po' per sempre, no? Inarrivabile questa battuta del mitico Gigi Marzullo, che diciamo per me è un personaggio particolare, perché riusciva anche a conciliare il mio sonno all'università. Per esempio, quando finivo di studiare, esausto, perché io tendevo ad andare molto la sera, guardavo lui con le sue domande e subito mi calmavo.
0: Non solo, poi lui indossa sempre la stessa camicia, non so se c'è
1: questo, non l'ho mai notato.
0: Sì, stessa camicia.
1: E poi Giulia dalla Sicilia: a che Dio ci aiuti, passando per Cado dalle nubi, continuo a conquistare tutti con sorriso, talento e tanta energia. Oggi una sola missione: spegnere le candeline e goderti la festa. Tanti auguri, Francesca Chillemi.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
1: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
1: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
1: Mi sono spiegato?
3: Ai!
1: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

È il sabato di verde, i bianchi e rossi, chiudiamo la parentesi con l'agenda e quando è sabato torna sempre un momento nostalgia, momento dedicato al passato dove torniamo indietro nel tempo. E assieme a Gabriele tra poco parliamo di un utensile che serviva per uno scopo ma poi veniva utilizzato anche in modo a volte indebito. Parliamo del battipanni. Quanti si ricordano e quanti magari a casa hanno ancora un battipanni tra di voi?

0: Arriva il momento nostalgia nel nostro sabato italiano insieme. Questo è Verdi, questo è Bianchi e questo Rossi. Ci sono io, Francesca Romana, c'è Gabri che torna. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E oggi, visto che siamo nostalgici come ogni sabato che si rispetti insieme, parliamo di quelle cose tipicamente italiane che fanno un po' dire ah, quanto mi mancano. Stavo leggendo una cosa molto curiosa. Parliamo di battipanni, vero?
1: Sì, ma tu magari non capirai perché non sei nata negli anni 90.
0: Me lo ricordo il battipanni, e come?
1: È un bel aggeggio, era di quegli aggeggi che proprio ti metteva paura. È un po' una roba folcloristica, no? Tu dirai, ma come nostalgia il battipanni? Sì, perché poi ti fa ricordare la tua infanzia, ti fa ricordare quei momenti unici e rari.
0: Che poi per cosa serviva oggettivamente? Ma parlo da persona che l'ha visto soltanto come oggetto magari a casa della nonna, mitologico.
1: Ma sì, principalmente per spolverare, insomma, raccattare un po', riordinare,
0: non serviva
1: piegare.
0: Per battere i panni?
1: Sì, battere anche i panni, certo, okay. Ma anche per spolverare i mobili. Ma soprattutto aveva una funzione sociale in quel momento, che era quella di disincentivare noi ragazzetti dalle monellerie, perché in quel momento eravamo tutti lì in preda a combinare guai, ma bastava vedere
0: prendere il battipanni, nonna che prende il battipanni,
1: mitico battipanni, che tu subito stavi lì ad ascoltare, ad essere assertivo. Però mi è capitato un episodio particolare, anche questo non lo potrò dimenticare mai. Stavo giocando a calcio nel cortile di casa, è arrivata mia madre che
0: col battipanni
1: non se ne è fregata nulla, ma visto lì che ancora giocavo mi chiamava e mi ha inseguito, quindi è diventato uno strumento proprio quasi di attacco e non posso scordarlo. Il battipanni resta iconico.
0: Come glielo spieghiamo ai bambini di oggi qual era l'ebbrezza dello scappare via dal battipanni?
1: Difficile farlo capire.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: La nostalgia italiana del sabato italiano è qui, cari amici. Abbiamo parlato di un oggetto, scherzando nel fuori onda io e Gabri l'abbiamo chiamato anche di tortura. Non è vero, si fa per scherzare. Però comunque il battipanni nei bambini millennials o nei nati tra gli anni 80 e gli anni 90 suscitavano un poca paura. Ciao ancora Gabri.
1: Ciao Fra, e ci hanno scritto i nostri amici, perché poi ci sono tanti episodi, tanti aneddoti legati ad oggetti simili che in qualche modo avevano la stessa funzione. Esatto. Del battipanni.
0: Vabbè, sì, il fine un po' era quello di inseguire i bambini con un oggetto potenzialmente contundente in mano.
1: In un certo senso dissuaderli, no?
0: C'era anche la ciabatta oppure lo zoccolo.
1: La ciabatta iconica, no? Infatti c'è scritto Francesco che il suo strumento della nostalgia, entrando un po' nel nostro mood, era la ciabatta che sua madre ogni tanto gli lanciava. E quindi qui non vogliamo, attenzione, parlare di violenza, non la condanniamo sempre.
0: Scherziamo.
1: Però chi ha vissuto quei momenti si ricorda. Guarda quanto potessero essere precise, no, queste ciabatte lanciate, quasi con una precisione balistica.
0: Guarda, secondo me peggio del battipanni e della ciabatta lanciata c'era lo sguardo di traverso che le mamme facevano. Io oggi è una cosa che non vedo nei bambini, cioè nel senso, le mamme sono molto più permissive. Al tempo bastava uno sguardo,
1: un dito puntato
0: oppure un poi facciamo i conti a casa, che noi eravamo lì stecchiti, imbambolati, che smettevamo distante di fare magari quella monelleria sul momento. Insomma, erano un po' questi gli oggetti potenzialmente contundenti per noi che eravamo piccoli durante le estati del passato.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Chiudiamo in bellezza il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, questo sabato italiano andando a tavola. Ci sono tante eccellenze del nostro paese che sono degne di nota. Io non vi faccio spoiler, però vi dico che con Gabriele andiamo in Sicilia. Quindi restate con noi perché torniamo tra pochissimo con tante buone cose da mangiare, anche se metaforicamente parlando, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Your radio station.

0: These beautiful things that I've got.
1: Siamo quasi addirittura d'arrivo non solo della settimana ma anche del nostro appuntamento di oggi. È sabato, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, io Francesca Romana, poi c'è anche Gabri, ciao Gabri.
2: Ciao Fra.
1: E andiamo nella tua bellissima Sicilia. Per chi dovesse trascorrere le ferie nella Trinacria, vi diamo qualche consiglio su quali sono i piatti must, cioè quelli che dovete assolutamente assaggiare.
2: Ma sì, proviamo anche un po' a dare quello che è il pantheon dei piatti siciliani.
1: Mi piace il pantheon.
2: Eh sì, cerchiamo un po' di fare il punto di quelli che sono i piatti più rinomati, quelli che ci piacciono di più della mia amata Sicilia, ma anche in parte tua, no?
1: Sì, perché sì, anche hai... mia, ci ho vissuto 5 anni.
2: Quindi ti devi considerare un po' siciliana. Partirei dall'insalata pantesca, che è un piatto in crescita, piatto tipico dell'isola di Pantelleria, un'isola che va assolutamente vista, stupenda, vulcanica, rocciosa, con un mare cristallino splendido, ed è il perfetto piatto estivo siciliano, perché è fresca, ricca di sapori isolani, unisce patate lesse, pomodorini, cipolla rossa, olive verdi e capperi, che è un po' quel prodotto che in qualche modo identifica Pantelleria, il cappero di Pantelleria.
1: Fa assaporare un po' l'isola.
2: La fa sentire proprio. Poi la caponata di melanzane, che immagino qui sia stata detta
1: sì,
2: ridetta.
1: In settimana ne abbiamo parlato proprio con Sesi.
2: Assolutamente, quindi quel piatto che è fatto con le melanzane fritte, sedano, capperi, olive, anche peperoni, diciamo uvetta. Pasta con il pesto alla trapanese, quindi andiamo nella Sicilia occidentale, un primo piatto che non richiede cottura del sugo, fatto a crudo con pomodori, mandorle, basilico fresco, aglio e pecorino. E poi l'immancabile melanzana di Parmigiana, che è il grande classico, no, della nostra Sicilia, ma anche di tutto il sud Italia, che va assolutamente gustato, perché poi ogni parte della Sicilia la fa diversamente. Per esempio a Catania mettono l'uovo sodo, se vai fuori dalla Sicilia non lo mettono, quindi a seconda dei gusti, però Parmigiana non può mancare.
1: E poi per chiudere tutto, un bel cannolo alla siciliana.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ricordo sempre che questa è l'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana Macri, ringrazio Gabriele, ma ringrazio soprattutto del grande sostegno che ci date in tutta la settimana. Quindi buon weekend, buon fine settimana e ci risentiamo lunedì con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
2: Sono le 6:01.
3: URL Radio.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Our Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
7: Non è un gioco. WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 25 luglio. Ariete, è una buona giornata quella che vi attende. Vi sentirete allegri e farete anche progetti per il futuro. Nascono nuovi amori. Toro, trascorrerete una giornata un po' noiosa in cui non avrete molta voglia di uscire, preferirete isolarvi. Mercurio vi aiuta nelle questioni finanziarie. Gemelli, potrete godervi una buona giornata, sarete in buona forma e non sentirete il peso degli impegni numerosi. L'amore è sempre in una fase stimolante. Cancro, la giornata sarà faticosa, quindi cercate di prenderla per il verso giusto, non tenete il broncio. Venere in Vergine porta una ventata di allegria in amore. Leone, è la giornata giusta per una partenza, per raggiungere una località di villeggiatura. Non baderete a spese per trovare la soluzione ideale. Vergine, il programma della giornata sarà noioso, troppo impegnativo, in ogni caso insoddisfacente. La luna difficile vi rende irrequieti. Bilancia, godetevi Marte positivo che rende tutti i rapporti sentimentali ricchi di passionalità. Sono possibili nuove conquiste. Non dimenticate gli amici, però. Scorpione, è il momento di liberarsi dei freni inibitori. Mercurio vi rende più disinibiti e non perderete occasione per darvi alla pazza gioia. Non suscitate la gelosia del partner. Sagittario, la luna nel vostro segno vi rende più sicuri e pronti ad aggredire la giornata con coraggio e determinazione. Molto presto anche l'amore darà segnali di ripresa. Capricorno, sarete nervosi per tutta la giornata e la compagnia degli altri spesso sarà più un peso che un piacere. In serata accuserete stanchezza. Acquario, sarà una giornata in cui non riuscirete a stare fermi un solo minuto. Avrete bisogno di frequentare persone nuove. Nel fine settimana avrete modo di sfogarvi. Pesci, la giornata trascorrerà senza colpi di scena clamorosi. Organizzatevi come meglio credete per riposarvi. L'amore è ciò di cui avete bisogno. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: URN Previsioni Meteo.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 8.
0: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare dove si sta in coda tra le uscite Colombo ed Ostiense in carreggiata interna. Sul litorale laziale si rallenta tra Castelfusano e Campascolano nei due sensi di marcia, mentre in via Aurelia rallentamenti tra Torri in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia. Percorrendo via Nettunense si rallenta da Albano Laziale in prossimità dell'incrocio con via di Valle Pozzo nei due sensi di marcia, mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: URL Previsioni Meteo.
4: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
6: Mio.
5: Sì, e anche di tutti gli altri.
7: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
5: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
6: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
7: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
1: Sono le 9:02.
3: VRN Radio.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove si sta in coda tra le uscite Colombo ed Ostiense in carreggiata interna. Sul litorale laziale si rallenta tra Castelfusano e Campascolano nei due sensi di marcia, mentre in via Aurelia rallentamenti tra Torri in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia. Percorrendo via Nettunense si rallenta ad Albano Laziale in prossimità dell'incrocio con via di Valle Pozzo nei due sensi di marcia, mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce, Astral Infomobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
5: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
6: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
5: Niente, ignora tutti i messaggi.
7: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
8: Sono le 10:02.
0: WRN Radio.
9: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Roma-Napoli per incidente traffico rallentato tra Valmontone e Colleferro direzione Napoli, mentre sulla A24 Roma-Teramo un cantiere attivo rallenta il traffico tra Tivoli e la barriera Roma-Est direzione Roma. Sul grande raccordo anulare si rallenta tra le uscite Flaminia e Salaria in carreggiata interna, mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra Tuscolana e Diramazione Roma Sud. Percorrendo la statale Puntina, traffico rallentato con code tra Castel Romano e Pomezia Nord direzione Latina. In via Aurelia si rallenta tra Torri in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia, mentre sulla via Litoranea traffico rallentato tra Castel Fusano e Campascolano nei due sensi di marcia. Da Claudio Volaccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
4: VRN.

Si parte subito con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 25 di luglio. Ciao a tutti cari amici, buon weekend, buon sabato. Spero che tanti di voi saranno partiti per le ferie oppure saranno in spostamento, in movimento. Proprio adesso partiamo con quest'ora dedicata all'Italia, quest'ora che trascorriamo insieme. Ci sarà Gabriele tra pochissimo e partiremo con un po' di nostalgia italiana. Quanti di voi ricordano il battipanni? Ma il battipanni noi facciamo un po', faccio un po' di contestualizzazione, lo useremo parlando di oggetti della nostalgia anni 90 che ci riportano per un motivo o per un altro alla nostra infanzia oppure adolescenza. Andremo anche a tavola poi e torna l'agenda con le date, con i compleanni e il proverbio di questo sabato che trascorriamo insieme, quindi restate con noi perché si parte con Verdi, Bianchi e Rossi. Ma siamo...

0: Arriviamo al termine di un'altra settimana insieme, ben ritrovati cari amici, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ma soprattutto il nostro sabato italiano insieme. Io sono Francesca Romana, do il bentornato a Gabri, ciao Gabri, buon sabato.
1: Ciao Fra, buon weekend a tutti.
0: Siamo un po' rilassati, perché non che durante la settimana, per carità, però il sabato ha quel sapore diverso, particolare.
1: C'è un clima particolare, ci si avvicina la domenica, siamo tutti
0: sì,
1: un po' più
0: tranquilli. A parte il caldo, spero che stiate al mare o comunque stiate andando verso un posto di relax. Partiamo quindi subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 25 di luglio.
1: Partiamo dal 1365, anno in cui un forte terremoto colpì Bologna, ma la torre Garisenda si salvò insieme all'attuale Torre degli Asinelli. Quelle sono un po' il simbolo della città di Bologna e per fortuna sono riuscita a scampare a questo evento, ma a tanti altri eventi, compresa la Seconda Guerra Mondiale.
0: Tra l'altro erano in ristrutturazione proprio nell'ultimo
1: sì,
0: periodo.
1: Sì, sulla Garisenda l'anno scorso sono stati iniziati dei lavori di restauro che speriamo mettano in sicurezza questa torre che appunto rappresenta il patrimonio storico della città bolognese. E poi nel 1943 e in questa giornata si verificò la caduta del fascismo.
0: Passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: Gigi Marzullo, nato il 25 luglio del 1953. Paolo Kessisoglu, nato a Genova il 25 luglio del 1969 e per me sarà sempre Paolo Bitta di Camera Caffè. E poi Francesca Achillemi, attrice siciliana che oggi compie 48 anni.
0: Tutti sotto il segno del leone. Ci sono anche degli auguri di buon onomastico da fare.
1: A tutti Giacomo, San Giacomo il Maggiore e il santo di oggi, apostolo e fratello di Giovanni Evangelista.
0: E poi ultimo ma non meno importante anche il proverbio. San Giacomo con i tetti bagnati, del vin siamo privati.

0: sanità.
1: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: VRN, VRN. VRN Radio.

0: Sono tanti i vostri messaggi, cari amici, arrivano, noi vi leggiamo sempre, comunque, stesso
1: appassionatamente.
0: Posto. Esatto, stesso posto, stessa ora, non dico al centro di un città, ma qui a Verdi Bianchi e
1: stesso
0: Rossi.
1: Bar.
0: Esatto, i primi messaggi del sabato insieme, chi ci scrive, Gabri?
1: Luca e Giulia, con Luca che ci scrive: auguri al maestro delle domande impossibili e delle risposte geniali. Si faccia una domanda e si dia una risposta.
0: Che bella questa frase, quante volte magari l'abbiamo usata nel comune parlare per dare anche fastidio a qualcuno quando riceviamo una domanda un po' scomoda, ovvia oppure banale. Da, fatti una domanda e datti pure la risposta.
1: Sì, sì, è uno di quei modi di dire che ti restano dentro un po' per sempre, no? Inarrivabile questa battuta del mitico Gigi Marzullo, che diciamo per me è un personaggio particolare, perché riusciva anche a conciliare il mio sonno all'università. Per esempio, quando finivo di studiare, esausto, perché io tendevo ad andare molto la sera, guardavo lui con le sue domande e subito mi calmavo.
0: Non solo, poi lui indossa sempre la stessa camicia, non so se c'è.
1: Questo non l'ho mai notato.
0: Sì, stessa camicia.
1: E poi Giulia, dalla Sicilia a Che Dio ci aiuti, passando per Cado dalle nubi, continua a conquistare tutti con sorriso, talento e tanta energia. Oggi una sola missione: spegnere le candeline e goderti la festa. Tanti auguri, Francesca Chillemi.

È il sabato di verde, i bianchi e rossi, chiudiamo la parentesi con l'agenda e quando è sabato torna sempre un momento nostalgia, momento dedicato al passato dove torniamo indietro nel tempo e assieme a Gabriele tra poco parliamo di un utensile che serviva per uno scopo ma poi veniva utilizzato anche in modo a volte indebito, parliamo del battipanni. Quanti si ricordano e quanti magari a casa hanno ancora un battipanni tra di voi?

0: varato nuove, stringenti misure, più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano, solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: The more you feel it.

0: Arriva il momento nostalgia nel nostro sabato italiano insieme. Questo è Verdi, questo è Bianchi e questo è Rossi. Ci sono io, Francesca Romana. C'è Gabri che torna. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E oggi, visto che siamo nostalgici come ogni sabato che si rispetti insieme, parliamo di quelle cose tipicamente italiane che fanno un po' dire ah, quanto mi mancano. Stavo leggendo una cosa molto curiosa. Parliamo di battipanni, vero?
1: Sì, ma tu magari non capirai perché non sei nata negli anni 90.
0: Me lo ricordo il battipanni, e come?
1: È un bel aggeggio, era di quegli aggeggi che proprio ti metteva paura. È un po' una roba folcloristica, no? Tu dirai, ma come nostalgia il battipanni? Sì, perché poi ti fa ricordare la tua infanzia, ti fa ricordare quei momenti unici e rari.
0: Che poi per cosa serviva oggettivamente? Ma parlo da persona che l'ha visto soltanto come oggetto magari a casa della nonna, mitologico.
1: Ma sì, principalmente per spolverare, insomma, raccattare un po', riordinare.
0: Ma non serviva
1: piegare.
0: Per battere i panni?
1: Sì, battere anche i panni, certo, okay. Ma anche per spolverare i mobili. Ma soprattutto aveva una funzione sociale in quel momento, che era quella di disincentivare noi ragazzetti dalle monellerie, perché in quel momento eravamo tutti lì in preda a combinare guai, ma bastava vedere
0: prendere il battipanni,
1: mitico battipanni, che tu subito stavi lì ad ascoltare, ad essere assertivo. Però mi è capitato un episodio particolare, anche questo non lo potrò dimenticare mai. Stavo giocando a calcio nel cortile di casa. È arrivata mia madre, che
0: col battipanni
1: non se n'è fregata nulla, ma ha visto lì che ancora giocavo, mi chiamava e mi ha inseguito. Quindi è diventato uno strumento proprio quasi di attacco e non posso scordarlo. Il battipanni resta iconico.
0: Come glielo spieghiamo ai bambini di oggi era l'ebbrezza dello scappare via dal battipanni?
1: Difficile farlo capire.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
19: È mezzogiorno. VRN Radio.

0: te.
1: La nostalgia italiana del sabato italiano è qui, cari amici. Abbiamo parlato di un oggetto, scherzando nel fuori onda io e Gabri l'abbiamo chiamato anche di tortura. Non è vero, si fa per scherzare. Però comunque il battipanni nei bambini millennials o nei nati tra gli anni 80 e gli anni 90 suscitavano un poca paura. Ciao ancora Gabri.
2: Ciao Fra, e ci hanno scritto i nostri amici, perché poi ci sono tanti episodi, tanti aneddoti legati ad oggetti simili che in qualche modo avevano la stessa funzione,
1: esatto,
2: del battipanni.
1: Vabbè, sì, il fine un po' era quello di inseguire i bambini con un oggetto potenzialmente contundente in mano.
2: In un certo senso dissuaderli, no?
1: C'era anche la ciabatta oppure lo zoccolo.
2: La ciabatta iconica, no? Infatti ci ha scritto Francesco che il suo strumento della nostalgia, entrando un po' nel nostro mood, era la ciabatta che sua madre ogni tanto gli lanciava. E quindi qui non vogliamo, attenzione, parlare di violenza, non la condanniamo sempre.
1: Scherziamo.
2: Però chi ha vissuto quei momenti si ricorda quanto potessero essere precise, no, queste ciabatte lanciate, quasi con una precisione balistica.
1: Guarda, secondo me peggio del battipanni e della ciabatta lanciata c'era lo sguardo di traverso che le mamme facevano. Io oggi è una cosa che non vedo nei bambini, cioè nel senso, le mamme sono molto più permissive. Al tempo bastava uno sguardo,
2: un dito puntato
1: oppure un poi facciamo i conti a casa, che noi eravamo lì stecchiti, imbambolati, che smettevamo distante di fare magari quella monelleria sul momento. Insomma, erano un po' questi gli oggetti potenzialmente contundenti per noi che eravamo piccoli durante le estati del passato.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Chiudiamo in bellezza il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, questo sabato italiano andando a tavola. Ci sono tante eccellenze del nostro paese che sono degne di nota. Io non vi faccio spoiler, però vi dico che con Gabriele andiamo in Sicilia. Quindi restate con noi perché torniamo tra pochissimo con tante buone cose da mangiare, anche se metaforicamente parlando, qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Lo so,

0: vergognarti. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: siamo quasi addirittura d'arrivo non solo della settimana ma anche del nostro appuntamento di oggi. È sabato, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, io Francesca Romana, poi c'è anche Gabri, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E andiamo nella tua bellissima Sicilia. Per chi dovesse trascorrere le ferie nella Trinacria, vi diamo qualche consiglio su quali sono i piatti must, cioè quelli che dovete assolutamente assaggiare.
1: Ma sì, proviamo anche un po' a dare quello che è il pantheon dei piatti siciliani.
0: Mi piace il pantheon.
1: Eh sì, cerchiamo un po' di fare il punto di quelli che sono i piatti più rinomati, quelli che ci piacciono di più della mia amata Sicilia, ma anche in parte tua, no?
0: Sì, perché sì, anche mia, ci ho vissuto 5 anni.
1: Quindi ti devi considerare un po' siciliana. Partirei dall'insalata pantesca, che è un piatto in crescita, piatto tipico dell'isola di Pantelleria, un'isola che va assolutamente vista, stupenda, vulcanica, rocciosa, con un mare cristallino splendido, ed è il perfetto piatto estivo siciliano, perché è fresca, ricca di sapori isolani, unisce patate lesse, pomodorini, cipolla rossa, olive verdi e capperi, che è un po' quel prodotto che in qualche modo identifica Pantelleria, il cappero di Pantelleria.
0: Fa assaporare un po' l'isola.
1: La fa sentire proprio. Poi la caponata di melanzane, che immagino qui sia stata detta ridetta.
0: Sì, sì. In settimana ne abbiamo parlato proprio con Sesi.
1: Assolutamente, quindi quel piatto che è fatto con le melanzane fritte, sedano, capperi, olive, anche peperoni, diciamo uvetta. Pasta con il pesto alla trapanese, quindi andiamo nella Sicilia occidentale, un primo piatto che non richiede cottura del sugo, fatto a crudo con pomodori, mandorle, basilico fresco, aglio e pecorino. E poi l'immancabile melanzana di Parmigiana, che è il grande classico, no, della nostra Sicilia, ma anche di tutto il sud Italia, che va assolutamente gustato, perché poi ogni parte della Sicilia la fa diversamente. Per esempio a Catania mettono l'uovo sodo, se vai fuori dalla Sicilia non lo mettono, quindi a seconda dei gusti, però parmigiana non può mancare.
0: E poi per chiudere tutto, un bel cannolo alla siciliana.

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ricordo sempre che questa è l'ora dedicata all'Italia, al nostro bel paese. Io sono Francesca Romana Macri, ringrazio Gabriele, ma ringrazio soprattutto del grande sostegno che ci date in tutta la settimana. Quindi buon weekend, buon fine settimana e ci risentiamo lunedì con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: WRN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Sono le 13:02.
0: WRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Kick Time. Kick Time numero 9.

0: your radio station.
1: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Stop! Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Hit Time. Hit Time. Numero 7. Scusa.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger

0: Se qualcosa è andato storto, se la terra tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torna a piedi in fondo a
1: WRN Radio, in the music.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A24 Roma-Teramo per incidente lunghe code altezza Carzoli, direzione Teramo, sul grande raccordo anulare, si rallenta tra le uscite Appia ed Ardeatina in carreggiata interna, mentre in via Aurelia per incidente traffico rallentato con code tra il grande raccordo anulare e Malagrotta, direzione Civitavecchia. Rimanendo in via Aurelia, sempre verso Civitavecchia, per incidente code tra Torrimpietra e Palidoro. Percorrendo la via litoranea, traffico rallentato tra Castelfusano e Campascolano nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14 UR.

0: a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati al nostro Best Of. Ciao Ceci.
1: Ciao guappa, come stai?
0: Molto bene, anche perché il sabato con il Best Of appunto tiriamo fuori il meglio della settimana e tra poco cominciamo con qualcosa che ci ha fatto molto sorridere. Ti ricordi quando abbiamo parlato delle abitudini del passato?
1: A voglia.
0: Abbiamo parlato degli antichi greci che
1: avevano molto caldo.
0: Molto caldo, erano soliti stare nudi, ma nudi a fare che? Ve lo riraccontiamo tra poco qui al Comedy Radio Show.

0: speciali.
1: Introduciamo oggi una nuova rubrica, cari amici del comedy, ovvero abitudini dal passato. Oggi parliamo di una pratica che sicuramente oggi ci farebbe arrossire, ma che in realtà nell'antica Grecia era assolutamente normale. Cosa succedeva tra le tante cose? C'erano i greci, no? Erano grandi appassionati di sport, e lo sappiamo, ma anche di cultura, e anche questo lo sappiamo.
2: Grazie a loro ci sono le Olimpiadi.
1: Esatto. E cosa facevano loro? Organizzavano queste gare pubbliche in cui i muscoli venivano mostrati, mentre però anche le abilità tecniche del cervello venivano messe alla prova. Mi spiego meglio. Cioè, non c'era solo corsa, salto, lotta o lancio del disco, ma anche gare di poesia, di declamazione in versi. Insomma, l'ideale era essere atleti e poeti allo stesso tempo. E questo un po' lo sappiamo. Ma che cos'è la cosa particolare? La parte che fa sorridere? Che tutto questo avveniva completamente nudi. Cioè,
2: faceva caldo, lo facevano durante il periodo estivo.
1: Allora, in realtà la nudità era non solo per provocare qualche anche effetto scenico, cioè questo mito, io poi non so se è vero, non ho avuto la fortuna di vivere in quel...
2: Ti sarebbe piaciuto?
1: No, nel senso che non posso verificare se è così, ma si dice che loro fossero molto belli. Ma a prescindere da questo, era un vero e proprio rito di celebrazione del corpo umano, che era considerato perfetto e degno di ammirazione in tutte le sue forme. E in più, il corpo serviva anche a garantire l'onestà nella gara. Quindi niente armi nascoste, niente trucchi, solo te stesso, i tuoi muscoli e i tuoi versi. Quindi ci si metteva a nudo.
2: Adesso si chiamano versi.
1: Ci si metteva a nudo veramente, in senso fisico e figurato. Quindi non lo so, immaginatevi la scena di un giovane greco che corre, magari salta, lancia il disco, lo fa nudo.
2: dun, dun, dun, dun, dun.
1: Quando ha finito fa anche, che ne so, un poemetto, una poesia, un verso sull'amore, una canzone. Ecco, funzionava un po' così. Quindi non è un caso
2: Poi non verrebbe da ridere.
1: Ma perciò, infatti, cose assurde oggi, ma che in realtà sì, a me verrebbe, come no, certo, oggi a tutti credo verrebbe da ridere.
2: Ti immagini un greco che si mette lì in ginocchio e ti
1: fa
2: dice Alessandra, tutto così, capito? Come mamma l'ha fatto.
1: Si farebbe molto ridere. Comunque gli antichi greci ci ricordano che la disciplina, l'eleganza e la creatività non conoscono limiti, almeno per così funzionava al loro tempo, questo è poco ma sicuro. Non è un caso che queste gare abbiano ispirato, come dicevi tu, appunto, le Olimpiadi.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Stop! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Abbiamo rispolverato la storia dei greci, l'antica Grecia, che ci insegna che i corpi nudi erano molto accettati, anzi si utilizzavano spesso per fare sport, ma anche poesia. Quindi abitudini strane dal passato, quella di oggi ci racconta appunto che spesso le due cose andavano di pari passo, quindi c'erano delle gare di prestanza fisica e prestanza cerebrale, vogliamo dire così,
1: ma
0: di intelligenza.
1: Te adesso funziona così, io vedo tutti
0: nudi.
1: Palestrati. Che non so,
0: no, oggi ti arrestano,
1: cioè, non so,
0: immaginati uno che va a
1: muscoli.
0: Immaginati, ah, tu dici, cioè, no, oggi no, no, non lo so. Cioè tu dici proprio la correlazione tra intelligenza e bellezza fisica. No, di solito si dice quando uno è bello e stupido e viceversa. Vabbè, ma sono cliché, dai. Comunque andiamo ai messaggi, che è meglio. Ci scrive Luca che dice: non posso smettere di immaginare un giovane greco che salta, corre e declama versi tutto nudo davanti al pubblico. Beh Luca, io spero per te che tu smetti di avere questa immagine davanti ai tuoi occhi. Comunque poi dopo lui aggiunge: mi fa pensare che la palestra oggi sembri davvero noiosa al confronto. Sì, in effetti. Martina invece ci dice: questa storia mi ha fatto riflettere, noi ci lamentiamo per la tuta da ginnastica, per, che ne so, i capelli spettinati, bla bla bla, e loro correvano nudi e recitavano poesie, forse era pure educativo. Martina, sì no, era proprio così, cioè più sapevi fare entrambe le cose e le facevi nudo, più dimostravi il tuo valore. Incredibile.

0: E dalle abitudini del passato, tra poco qui al Comedy Radio Show andiamo a qualcosa di molto sexy, perché ce ne ha parlato la nostra Ceci e quindi per forza,
1: insomma,
0: è roba
1: si sa
0: sexy.
1: È il linguaggio dell'amore.
0: Ma si sa che tu sei una caliente. Parliamo dei dialetti sexy, i dialetti più sexy, le lingue più sexy e poi i dialetti. Sorpresa, perché insomma, non ricordo, forse martedì abbiamo scoperto che gli spagnoli non sono alti in classifica.
1: No.
0: Pensa te. Ma secondo me si sono sbagliati.
1: Per
0: comunque.
1: Me

0: your radio station.
1: No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Ci siamo, ragazzi, sono tutta un fuego a fianco alla nostra Cecilia che
1: mamma
0: parla
1: mia,
0: spagnolo.
1: Scotti, Scotti.
0: No, comunque lo spagnolo è molto bello, dai, da sentire. Io non so adesso, non voglio cadere nei cliché.

0: Però l'argomento di oggi è lingue e dialetti sexy. Beh, lo spagnolo fa il suo, dobbiamo dirlo. Secondo me è alto in classifica, ma dici tu.
1: Allora, la scienza della fonetica ci dice che il nostro cervello associa la sensualità alla musicalità. Non a caso un celebre sondaggio globale ha confermato che la medaglia d'oro del fascino mondiale, io devo dire che insomma...
0: Non sei d'accordo?
1: No, non sono d'accordo. Sarebbe il francese.
0: Beh, nemmeno io sono d'accordo, ma piace molto il francese. Non so come, non so perché, però.
1: Pensa, sì. Ha votato come sexy dal 34% degli intervistati. Subito dietro chi c'è?
0: Gli spagnoli.
1: No, tesoro, l'italiano.
0: Ma
1: 24%.
0: Ma
1: perché,
0: dai.
1: Beh, basta dire buongiorno signorina e vabbè.
0: Ah sì? Ah, io guarda, vorrei essere straniera per immaginare, per sentire proprio come viene percepito l'italiano da uno straniero, perché noi non ci rendiamo conto.
1: Allora, visto io sono spagnola, io ricordo quando andavo al mare a Plagia d'Aro, Lloret de Mar, insomma Costa Brava, era pieno di italiani e noi ragazze cercavamo proprio loro perché ci piaceva da morire l'accento italiano, cioè lo trovavamo d'un sexy e poi voglio dire ci assomigliamo, no? Anche a livello caratteriale.
0: Quindi agli italiani piacciono gli spagnoli, gli spagnoli piacciono gli italiani, cioè come linguaggio, bene.
1: Invece medaglia di bronzo all'amatissimo spagnolo, quindi alla mia lingua, con il 18%, io pensavo che insomma eravamo un po' più alti
0: pure
1: in classifica.
0: Pure io, quindi francesi, italiani e spagnoli.
1: Eh sì.
0: Sembra una barzelletta, c'era un francese, un italiano e uno spagnolo.
1: Esatto. Allora, sul fronte opposto, la lingua meno attraente in assoluto è il tedesco.
0: Eccolo là,
1: che racimola appena l'1% delle preferenze. Insomma, i suoni sono troppo duri.
0: Ma sì, ti viene l'ansia.
1: Ich liebe dich, insomma ti amo, no?
0: Ich, allora per dire, ich, te lo dico io, per dire ti amo, ich... Aspetta,
1: ecco,
0: ich liebe dich.
1: Ecco.
0: Ich liebe dich.
1: Infatti sembra più una minaccia che una dichiarazione d'amore.
0: È vero.
1: Allora, pensate che nonostante questo, il 63% delle persone ammette di aver frequentato qualcuno solo per il suo accento straniero. Quindi io devo dire che l'amore è cieco, però anche il linguaggio
0: non
1: è dell'amore internazionale.
0: È l'amore cieco, ma non è sordo.
1: Infatti, andiamo adesso però ai nostri dialetti, quelli più erotici in Italia. Una recente indagine condotta su Single ha ribaltato i vecchi miti incoronando il Sud. Al primo posto assoluto chi c'è?
0: I napoletani.
1: Brava.
0: Lo sapevo.
1: Con
0: io.
1: Il 28%
0: mi
1: dei voti.
0: Mi stanno qua, non li sopporto, non è vero,
1: io
0: scherzo.
1: Pensavo ti stavano nel cuore.
0: No, qua nel senso sul groppone, no scherzo, non è vero, c'ho tutta la famiglia napoletana, motivo per cui non mi ci fidanzerò mai con un napoletano.
1: Subito dietro si piazza il siciliano al 25%, definito eccitante e suadente. Solo medaglia di bronzo per il toscano al 17%, che perde il primato ma continua ad affascinare con la con la
0: anuccia. Aspirata. Anche il toscano, sì, più che altro secondo me perché il toscano più che sexy viene sempre poi associato a qualcosa di molto divertente e si sa, a noi donne ci piace ridere.
1: Sì. Il milanese invece giudicato snervante e poco sensuale dal 22% degli italiani, seguito a ruota dal romano.
0: No!
1: Sì, col 18%, bocciato da molti perché considerato un po' troppo rude e sgarbato per il corteggiamento.
0: A me il romano mi piace.
1: A me pure.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
20: Sono le 15 e 2 minuti.
21: WRN Radio.
22: The Comedy Radio Show.

0: forse sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Stavamo parlando con la nostra Cecilia, che per chi ancora non lo sapesse è spagnolita, la nostra Ceci, di appunto lingue sexy, dialetti sexy. Io non pensavo, ma abbiamo scoperto che lo spagnolo è al terzo posto, esatto, nel mondo. I primi sono i francesi e secondi gli italiani.
2: Infatti, dai, mega male.
1: Per quanto riguarda invece i dialetti italiani, abbiamo napoletano, siciliano
2: e poi il toscano.
1: E poi il toscano. E i romani dove stanno? Dice che i romani non piacciono.
2: Un po' più giù, troppo
1: invece,
2: rudi.
1: Invece a me a Sicilia ci piacciono.
2: Ci piacciono, ci piacciono. Allora, Marco, io da milanese mi offendo, perché abbiamo detto che insomma il milanese sta proprio molto basso.
1: Marco, offenditi, fai come ti pare. In effetti non è che è un accento molto simpatico il vostro.
2: Come sarebbe a dire poco sensuale? Va bene che parliamo di fatturato e scadenze, ma vi assicuro che un, non so se come lo si pronuncia, webisù, te sei la più bella.
1: Beh, bello, webisù, te sei la più bella. Io sono milanese, tra l'altro, in tutto questo.
2: Ha il suo fascino milanese imbruttito, così dice. Comunque ho provato a fare il romantico in francese con la mia ragazza, mi ha riso in faccia dicendo che sembro un bresciano che mastica una goma. Il francese lasciamolo ai parigini.
1: No, quello sicuramente. Ma hai mai visto tutte le pubblicità dei profumi? Che non si capisce niente.
2: Infatti.
1: Vabbè, andiamo avanti.
2: Elena, qui a Roma siamo neri. Il romano rude e sgradevole al 18%. Ma stiamo scherzando. Il romano è verace e decore. Certo, se ti dico "Ao, mi piaci" mentre mastico un supplì, non sono elegantissimo, ma se ti porto al giannicolo e ti sussurro qualcosa all'orecchio, vedi come l'ormone si sveglia. Altro che milanesi.
1: Come si chiama?
2: Elena.
1: Elena, guarda, ci trovi perfettamente d'accordo, sì, me, sì, Cecilia. Sì, sì, sì, sì. Per forza, sì, sì, sì. Invece, romano per noi, sì, alto in classifica.
2: Assolutamente. Poi c'è Gennarino.
1: Gennarino.
2: Uè, Cecilia e Alessandra. E ci mancherebbe, altro che il napoletano non fosse al primo posto. Il 28% è pure poco. Il napoletano non è un dialetto, è una canzone e poesia di strada. Quando diciamo amò o core se mi so a cantare, io non so dirlo.
1: O core se mi sa cantare.
2: Esatto. E stiamo regalando emozioni. Lo spagnolo si difende bene, ma noi teniamo la tarantella nel sangue. Vittoria meditatissima. Ehi, non mi toccare lo spagnolo.
1: Qua adesso
2: non mi tocchi se le spagnole.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: Torna tra poco il momento della nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll. In questo best of della settimana andiamo a ripescare il momento in cui abbiamo parlato dei motivi per cui ha pianto tuo figlio.
1: Sai che ci ho ripensato dopo alle cose che gli dico normalmente.
0: A tuo figlio?
1: Ai miei figli,
0: infatti
1: sì.
0: Io l'ho chiamata apposta la rubrica tuo figlio, perché io figli non ne ho. Quindi motivi per cui ha pianto il figlio di Cecilia. No, in generale i figli, insomma, di chi è genitore.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.

0: E andiamo subito alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi motivi per cui ha pianto tuo figlio. Devi sapere, cara Ceci, che in realtà questa è la parte 2, tipo il capitolo 2, perché parecchi mesi fa, ora non ricordo quando, però ne abbiamo già parlato di questa cosa con il nostro Alo, che però a differenza tua non ha figli. Quindi come me può solo immaginare.
1: Beh, questa cosa mi interessa moltissimo. Almeno darò tante risposte a tanti punti interrogativi.
0: Complimenti a tutti i genitori di tutto il mondo, perché ci vuole veramente tanta pazienza. Cominciamo con motivi per cui ha pianto tuo figlio: perché non aveva fame e la voleva avere.
1: Ah, ecco. Ecco.
0: Perché
1: che cosa?
0: La fame.
1: Ah,
0: non aveva fame e voleva avere.
1: Ah,
0: esatto.
1: Okay.
0: Poi perché non riusciva a staccarsi il piede per poterci giocare. Ovviamente parliamo di bambini piccoli, no? Che si fissano sulle cose.
1: Certo.
0: Perché alla fiera dell'Est è morto il topolino.
1: Piccolo.
0: Poverino, ha ragione. Perché ho ucciso in forno l'impasto, che era così morbido e carino. Capito? La mamma ha ucciso l'impasto.
1: Certo.
0: Mio figlio ha pianto perché ho mangiato il cioccolatino che mi aveva dato. Cioè, doveva tenerselo senza mangiarlo.
1: Così come ricordo.
0: Esatto. Mio figlio ha pianto perché voleva gonfiare una piscina alla cassa del supermercato. Perché c'era una mosca sul suo triciclo. Perché non ho messo la freccia. Perché non riesce con gli occhi a guardarsi la faccia. E perché aveva sognato una strega disabile. La fantasia dei bambini.

0: Bambini a volte.
1: Immensa.
0: Mio figlio ha pianto perché il cane non voleva imparare a scrivere.
1: Ah, ecco.
0: Mio figlio ha pianto perché suo fratello più grande sarà sempre più grande. Mio figlio ha pianto perché ho detto che ero stanca morta e non voleva che morissi. Mio figlio ha pianto quando ha scoperto che scorreggiano anche i gatti. E si è anche spaventato. Mio figlio ha pianto perché gli ho tolto le caccole dal naso portando via il suo tesoro. E mio figlio ha pianto perché voleva che rubassimo una barca. E concludiamo con: voleva un Pokémon vero. E la mamma non ha potuto spiegargli che i Pokémon non esistono. Ci sono delle cose che ti sono venute in mente di quando i tuoi figli erano piccoli?
1: Ma mio figlio grande piangeva sempre quando dovevamo andare via da casa delle persone. Però non ricordo io tutte queste cose.
0: Io mi ricordo quando ero piccola. Mia mamma è napoletana, ha un modo tutto suo di esprimersi, molto colorato e colorito. Allora, quando era arrabbiata mi diceva: basta, io mo me ne vado, goppano pizzo, me ne vado sopra un pizzo, che in napoletano significa me ne vado in un posto sperduto dove nessuno mi può trovare, così sto tranquilla. Io me la immaginavo, non so perché, non chiedetemi perché, sul pizzo della montagna, sul cucuzzolo. E gli facevo: no mamma, non andare, sono cadi sul pizzo, no, sul pizzo.

0: mai più. E anche oggi termina qui il nostro Come Dire Dio Show. Cara Ceci, quando ci si diverte il tempo vola.
1: Io già sono pronta con il costume. Pure
0: io pensavo già sono pronta per lunedì.
1: Ti vedo la bretellina sotto.
0: Sì, devo dire la verità, sto imparando dalla maestra del mare, la regina delle acque. E so già che quando ci incontriamo il costumino sotto non guasta, perché tu sei matta, mi prendi e mi trascini al mare.
1: Certo.
0: Noi vi salutiamo. Piccola pausa domenicale, se riuscite andate al mare, mi raccomando, e pensateci, torniamo lunedì più forti di prima con il comedy, con la nostra Cecilia Rodriguez, pedrosa, peligrosa, briosa
1: e la nostra Alessandra Bellotti, ermosa e preziosa,
0: qui al Comedy Radio Show. A lunedì, ciao!

0: QRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione, ad eccezione della statale Aurelia, dove segnaliamo code per traffico intenso tra Torre in Pietra e Centro Tre Denari verso Civitavecchia, e della via Litoranea, con code anche qui per traffico intenso tra Tor Paterno e Campo Ascolano nei due sensi. Chiudiamo con la ferrovia regionale Metromare. A partire da lunedì 27 luglio, da lunedì al venerdì, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22.30. Il sabato, la domenica e i festivi l'orario resta invariato. Inoltre, ad agosto, dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle ore 23.30. Da Daniele Sirio e Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: QRN.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Ultimo giorno lavorativo per noi, finalmente weekend, quindi ci sono i presupposti per vivere un bel appuntamento con ovviamente tante chiacchiere e tanta musica. Ogni tanto tutti noi, no, ci fermiamo a guardare la luna e qualcuno le dà anche un nome affascinante, no, per farla sembrare diversa. Quella di questo mese, per esempio, si chiama Luna del Cervo, ma non aspettatevi ovviamente, non lo so, il cervo o delle corna luminose nel cielo, però è una luna particolare.

Parliamo di eventi belli da vivere, soprattutto quando si è in un luogo magico come può essere una spiaggia, il mare o una montagna. La prossima luna piena cadrà proprio questo mese, mercoledì 29 luglio, secondo il calendario astronomico riferito a Roma, raggiungerà la fase esatta alle 16:35. Ovviamente a quell'ora sarà ancora giorno, quindi lo spettacolo migliore arriverà dopo il tramonto, quando la vedremo sorgere e apparire particolarmente suggestiva vicino all'orizzonte. Il nome è molto curioso, Luna del Cervo non indica ovviamente un fenomeno astronomico speciale, non significa che sarà necessariamente una superluna, ma è un nome tradizionale attribuito alla luna piena di luglio, collegata proprio al periodo dell'anno in cui i cervi maschi fanno ricrescere i palchi. E questa cosa mi ha sempre affascinato, no? Perché per secoli le persone hanno guardato il cielo, hanno dato alla luna dei nomi legati a quello che succedeva sulla terra, tipo ai raccolti, agli animali, al cambio delle stagioni. Era proprio un modo per usare il cielo come un calendario, e oggi abbiamo l'orario preciso sul telefono, sappiamo quando sorgerà e possiamo perfino controllare in anticipo se ci saranno delle nuvole, quindi se si vedrà bene o meno.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più

Quante foto fate, scattate al giorno? Ormai con il telefonino basta veramente un click, un secondo, addirittura se tieni premuto il tastino ne puoi fare 100 in, non lo so, meno di 20 secondi. Comunque quando facciamo una fotografia non viene bene, ne scattiamo subito un'altra, no? È quello che si fa oggi. Un fotografo sudafricano invece ha aspettato 10 anni per ottenere l'immagine che aveva in testa e quando finalmente è arrivata ha vinto uno dei premi più importanti al mondo.

0: Voglio parlarvi di Wim Van Den Hever, spero di averlo pronunciato bene. Lui è un fotografo, aveva praticamente notato le tracce di una iena bruna tra gli edifici abbandonati di Kolmaskop, una vecchia città mineraria della Namibia, che il deserto sta ovviamente letteralmente con il tempo inghiottendo. La scena era già incredibile, no? Da immaginare, quindi questo animale notturno, difficilissimo da osservare, che attraversa le stanze vuote di un luogo un tempo abitato dagli uomini. Il fotografo ha provato per anni a incontrarla all'alba, al tramonto, aspettando negli edifici, ma senza riuscire a ottenere lo scatto giusto. Alla fine ha utilizzato delle fototrappole, degli apparecchi che si attivano automaticamente quando rilevano un passaggio, e dopo quasi un decennio è arrivata finalmente questa immagine tanto bramata. La iena cammina tra le rovine con la nebbia dell'Atlantico che rende tutto quasi surreale. Questa fotografia è stata intitolata Ghost Town Visitor ed è stata scelta come vincitrice assoluta della Wildlife Photograph of the Year 2025 tra oltre 60.000 immagini provenienti da 113 paesi. Insomma, una foto che ci ha messo 10 anni per essere scattata, però che poi ha avuto dei risultati sorprendenti. E questa storia mi piace perché viviamo nell'epoca del risultato immediato, no? Pubblichiamo qualcosa, dopo 30 secondi vogliamo già sapere quante persone l'hanno guardata. Qui invece un uomo ha inseguito una sola fotografia per 10 anni, non sapeva in realtà se sarebbe arrivato o meno, lui ci ha creduto, ha continuato a perseverare, alla fine questa foto è arrivata e l'ha premiato.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Agency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station.

Per il secondo anno consecutivo, dobbiamo fare gli applausi, Copenaghen è stata nominata la città più vivibile del mondo. Praticamente la capitale danese ha ottenuto un punteggio molto alto di 98 su 100 e ha superato Vienna. Melbourne ha raggiunto il massimo dei voti in stabilità, istruzione e infrastrutture. La classifica ha analizzato 173 città attraverso 30 indicatori, prendendo in considerazione anche la sanità, l'ambiente e l'offerta culturale. La cosa interessante è che non hanno deciso di eleggere la città più bella da fotografare o quella dove magari puoi tranquillamente andare a trascorrere un weekend con la tua famiglia, ma hanno misurato qualcosa di molto più concreto. Quando siamo quanto sia semplice, no? Per una persona che è del posto viverci tutti i giorni. Significa poter andare al lavoro, quindi non si perde mezza vita nel traffico, muoversi in bicicletta, utilizzare trasporti affidabili, avere scuole, servizi, spazi pubblici, tutte cose che funzionano veramente bene. Io credo che spesso ci accorgiamo dell'importanza proprio di queste cose soltanto quando non funzionano. Il treno puntuale non diventa una storia da raccontare, quello cancellato invece rovina la giornata. Una strada sicura non la notiamo, una buca che sembra un cratere diventa immediatamente la protagonista del nostro viaggio per le prossime ore. Naturalmente nessuna città è perfetta, una classifica non può raccontare la vita di ogni singola persona, però Copenaghen ci ricorda una cosa: forse una città davvero moderna non è quella che costruisce l'edificio più alto, più bello, che ha più movida o che ha l'attrazione più spettacolare, ma è quella che riesce a rendere più semplice la giornata di chi l'abita.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento anche per oggi. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Grazie da Yuri Cagliolo. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento privo di particolari criticità su gran parte delle strade e autostrade della regione, ad eccezione della via litoranea, dove segnaliamo traffico a rilento tra Tor Paterno e Campo Ascolano nei due sensi. Cambiamo argomento e passiamo al trasporto pubblico capitolino. Proseguono i lavori nella stazione Lepanto della linea A della metropolitana, che resterà chiusa fino al 30 agosto. I treni transitano senza effettuare fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Chiudiamo con la ferrovia regionale Metromare. A partire da lunedì 27 luglio, da lunedì al venerdì, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22.30. Il sabato, la domenica e i festivi l'orario resta invariato. Inoltre, ad agosto, dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle ore 23.30. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16 e 59 minuti.
0: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento scorrevole su gran parte delle strade e autostrade della Regione, ad eccezione della via Litoranea, dove segnaliamo traffico a rilento tra Tor Paterno e Campascolano nei due sensi. Passiamo al trasporto ferroviario. Fino a lunedì 27 luglio, per lavori di manutenzione programmata e di potenziamento infrastrutturale del nodo di Roma, variazioni e cancellazioni per alcuni treni delle linee regionali Roma-Velletri, Roma-Vigna-Clara, la Dispoli-Roma-Tiburtina, Valdala-Tivoli-Terme e Roma-Tiburtina, Cesano di Roma, Monterotondo-Mentana. Chiudiamo con la ferrovia regionale Metromare. A partire da lunedì 27 luglio, da lunedì al venerdì, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22.30. Il sabato, la domenica e i festivi, l'orario resta invariato. Inoltre, ad agosto, dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle 23.30. Da Daniele Siri e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.
5: Sono le 17 e 58 minuti.
2: VRN Radio.
6: Tra poco potrete ascoltare la classifica Hit Dance. Preparati a ballare con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio. Number 12. And it goes.

0: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
4: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
5: Spot!
6: Che stai facendo?
7: Niente.
6: Come niente? Ti stai facendo una canna?
7: Beh?
6: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
7: Sì, e te che ne sai?
6: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
8: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
6: Butta via la droga, non la vita.
0: Scopri i nuovi successi con la classifica Hit Dance su VRN Radio.
9: Number 7.

0: classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con WRN Radio.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
4: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
3: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
0: La classifica Hit Dance, la tua playlist per il divertimento garantito.
5: Number 2.

0: Cesara la speranza, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Avremo con il raccordo anulare in carreggiata esterna si rallenta per traffico intenso tra la Roma Fiumicino e la Laurentina. Ci spostiamo sulla strada Laurelia Code all'altezza di Palidoro verso il raccordo anulare. Andiamo sulla via Litoranea, traffico a rilento tra Tor Paterno e Campo Ascolano nelle due direzioni. Sulla Nettunense, code tra Aprilia e Campo di Carne verso quest'ultima. Chiudiamo con la ferrovia regionale Metromare, a partire dal lunedì 27 luglio, da lunedì al venerdì, le ultime partenze dei treni dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo sono alle ore 22.30. Il sabato, la domenica e i festivi, l'orario resta invariato. Inoltre ad agosto, dal 10 al 21, con la sospensione del cantiere serale, le ultime corse dei treni dai capolinea saranno alle ore 23.30. Da Daniele Sirio e Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19.
0: URL Radio.

0: Disco. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop! Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: WRN. Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: your radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. WRN Radio. La tua radio. WRN Radio.
2: Bellissima.
0: WRN Radio. Più l'ascolti. WRN Radio. Più la senti. The more you hear it, the more you feel it. Feel it. Feel it.
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: Beh, la Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
0: Hit Station.

0: only radio station you'll need, WRN Radio.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga.

0: Elisa senza nome, Donatella Sasso, Golem Edizioni. Elisa e Cesare si conoscono in una casa editrice di libri per bambini. Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
1: Da leggere.
2: Ushin, la mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen. Un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Mushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
1: Da leggere.
3: Non è horror, non è fantascienza, non è fantasy. È qualcosa di più difficile da definire e proprio per questo è più affascinante. Eleonora Carta ripercorre la letteratura weird da Lovecraft a Murakami, da Edgar Allan Poe fino a Giorgio Manganelli in Breve storia della letteratura weird, un volume agile e appassionato, edito da grafe.it. Per chi ama le pagine che non si lasciano mettere in una casella.
1: Da leggere.
4: Imprenditore innamorato di Leonardo Salute, pubblicato da Edizioni Il Viandante, nasce da una domanda: può l'impresa essere anche un atto d'amore? Il libro racconta il lavoro, il profitto e la responsabilità come il luogo in cui l'uomo rivela se stesso. Non un manuale tecnico, ma un invito a fermarsi e chiedersi quale traccia vogliamo lasciare.
5: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.
6: Sono le 21:02.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24, giorno e notte.

0: animali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
7: The more you hear it, the more you feel it. I know.

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di WRN e portate la nostra musica con voi. WRN Radio, the more you hear it, the more

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
21: Mio?
20: Sì, e anche di tutti gli altri.
22: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
20: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
21: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
22: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
23: Sono le 22:01.

Se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

quando siete annoiati, quando non avete nulla da fare, magari siete lì col telefonino che andate sui social, ricordate che ovviamente ci sono anche i social di Web Radio Network, dove potete stare lì anche con noi. Quindi basta andare su Instagram, Facebook, Twitter e cercare VRN, perché anche lì trovate tutto quello che riguarda il mondo della nostra radio. Quindi quando utilizzate il telefonino, utilizzatelo nel modo giusto, andando sui social di Web Radio Network.

0: domenica.
1: WRN Radio.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato.

state facendo dello sport o che ne so, magari siete in giro a fare dello shopping, perché non portare la nostra musica con voi? Perché se non lo sapete, ci sono le applicazioni iOS e Android ufficiali della nostra radio, quindi correte sugli store digitali iOS e Android e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

E Telesuono finisce qui con l'ultima di oggi, con la ripromessa però che domani, stessa ora e stessa radio, ci ritroviamo tutti insieme per farci il nostro pranzo in musica tra le hits del momento. Ci sentiamo domani, mi raccomando, rimanete con noi perché su Web Radio Network la storia continua.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
20: Sono le 23 e un minuto.
21: WRN Radio.
22: WRN Radio, your musical companion.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
19: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
20: È mezzanotte.
21: URL Radio.
22: Web Radio Network Night. La notte.

perdo le tue cose nelle mie. Come i respiri in mezzo alle bugie, so che se piove cerchi l'estate, ma vorrei farti amare il temporale. Vieni via con me, che ti bacio sotto i nomi delle vie. Basta con le poesie.

0: mi giudichi e in fondo sei più bella quando hai gli occhi tutti lucidi. I giorni sono attimi, ma non è...
1: Stai ascoltando VRN Radio.

0: deposita su una sola corsia per un trasporto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
6: Web Radio Network Night, la notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto grande.

passione. Baby, ti spezzerò il cuore. Baby, noi due siamo uguali. Baby, non credi all'amore. Dimmi che non cambierai mai, lo farai solo con me. Anche quando sarò nei guai, dimmi che chiamerai.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: È l'una e 2 minuti.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati al nostro Best Of. Ciao Ceci.
1: Ciao guappa, come stai?
0: Molto bene, anche perché il sabato con il Best Of appunto tiriamo fuori il meglio della settimana e tra poco cominciamo con qualcosa che ci ha fatto molto sorridere. Ti ricordi quando abbiamo parlato delle abitudini del passato?
1: A voglia.
0: Abbiamo parlato degli antichi greci che
1: avevano molto caldo.
0: Molto caldo, erano soliti stare nudi, ma nudi a fare che? Ve lo riraccontiamo tra poco qui al Comedy Radio Show.

0: E dalle abitudini del passato, tra poco qui al Comedy Radio Show andiamo a qualcosa di molto sexy, perché ce ne ha parlato la nostra Ceci, e quindi per forza,
1: insomma,
0: è roba
1: si sa,
0: sexy.
1: Il linguaggio dell'amore,
0: ma si sa che tu sei una caliente. Parliamo dei dialetti sexy, i dialetti più sexy, le lingue più sexy e poi i dialetti. Sorpresa, perché insomma, non ricordo, forse martedì abbiamo scoperto che gli spagnoli non sono alti in classifica.
1: No.
0: Pensa te. Ma secondo me si sono sbagliati.
1: Per
0: comunque.
1: Me sì.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Abbiamo rispolverato la storia dei greci, l'antica Grecia, che ci insegna che i corpi nudi erano molto accettati, anzi si utilizzavano spesso per fare sport ma anche poesia. Quindi abitudini strane dal passato, quella di oggi ci racconta appunto che spesso le due cose andavano di pari passo, quindi c'erano delle gare di prestanza fisica e prestanza cerebrale, vogliamo dire così, di intelligenza.
1: Te adesso funziona così, io vedo tutti
0: nudi.
1: Palestrati. Che non so,
0: no, oggi ti arrestano,
1: cioè, non lo so,
0: immaginati uno che va a fare
1: muscoli.
0: Immaginati, ah, tu dici, cioè, no, oggi no, no, non lo so. Cioè tu dici proprio la correlazione tra intelligenza e bellezza fisica. No, di solito si dice che quando uno è bello è stupido e viceversa. Vabbè, ma sono cliché, dai. Comunque andiamo ai messaggi, che è meglio. Ci scrive Luca che dice: non posso smettere di immaginare un giovane greco che salta, corre e declama versi tutto nudo davanti al pubblico. Beh Luca, io spero per te che tu smetti di avere questa immagine davanti ai tuoi occhi. Comunque poi dopo lui aggiunge: mi fa pensare che la palestra oggi sembri davvero noiosa al confronto. Sì, in effetti. Martina invece ci dice: questa storia mi ha fatto riflettere, noi ci lamentiamo per la tuta da ginnastica, per, che ne so, i capelli spettinati, bla bla bla, e loro correvano nudi e recitavano poesie, forse era pure educativo. Martina, se sì, no, era proprio così, cioè più sapevi fare entrambe le cose e le facevi nudo, più dimostravi il tuo valore. Incredibile.

0: E dalle abitudini del passato, tra poco qui al Comedy Radio Show andiamo a qualcosa di molto sexy, perché ce ne ha parlato la nostra Ceci, e quindi per forza,
1: insomma,
0: è roba
1: si sa,
0: sexy.
1: Il linguaggio dell'amore,
0: ma si sa che tu sei una caliente. Parliamo dei dialetti sexy, i dialetti più sexy, le lingue più sexy e poi i dialetti. Sorpresa, perché insomma, non ricordo, forse martedì abbiamo scoperto che gli spagnoli non sono alti in classifica.
1: No.
0: Pensa te. Ma secondo me si sono sbagliati.
1: Per me sì.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Ci siamo, ragazzi, sono tutta un fuego a fianco alla nostra Cecilia che
1: mamma
0: parla
1: mia,
0: spagnolo.
1: Scotti, Scotti.
0: No, comunque lo spagnolo è molto bello, dai, da sentire. Io non so, adesso non voglio cadere nei cliché, però l'argomento di oggi è lingue e dialetti sexy. Beh, lo spagnolo fa il suo, dobbiamo dirlo. Secondo me è alto in classifica, ma dici tu.
1: Allora, la scienza della fonetica ci dice che il nostro cervello associa la sensualità alla musicalità. Non a caso un celebre sondaggio globale ha confermato che la medaglia d'oro del fascino mondiale, io devo dire che insomma
0: non sei d'accordo?
1: No, non sono d'accordo. Sarebbe il francese.
0: Beh, nemmeno io sono d'accordo, ma piace molto il francese. Non so come, non so perché, però.
1: Pensa, ha votato come sexy dal 34% degli intervistati. Subito dietro chi c'è?
0: Gli spagnoli.
1: No, tesoro, l'italiano.
0: Ma
1: 24%.
0: Ma
1: perché,
0: dai.
1: Beh, basta dire buongiorno signorina e vabbè.
0: Ah sì? Ah, io guarda, vorrei essere straniera per immaginare, per sentire proprio come viene percepito l'italiano da uno straniero, perché noi non ci rendiamo conto.
1: Allora, visto che io sono spagnola,

0: Io ricordo quando andavo al mare a Plagia d'Aro, Lloret de Mare, insomma Costa Brava, era pieno di italiani e noi ragazze cercavamo proprio loro perché ci piaceva da morire l'accento italiano, cioè lo trovavamo d'un sexy. E poi voglio dire, ci assomigliamo, no? Anche a livello caratteriale.
1: Quindi gli italiani piacciono gli spagnoli piacciono gli italiani, cioè come linguaggio. Bene.
0: Invece medaglia di bronzo all'amatissimo spagnolo, quindi alla mia lingua, con il 18%. Io pensavo che insomma eravamo un po' più alti
1: pure
0: in classifica.
1: Quindi francesi, italiani e spagnoli.
0: Eh sì.
1: Sembra una barzelletta, c'era un francese, un italiano e uno spagnolo.
0: Esatto. Allora, sul fronte opposto, la lingua meno attraente in assoluto è il tedesco.
1: Eccolo là,
0: che racimola appena l'1% delle preferenze. Insomma, i suoni sono troppo duri.
1: Ma sì, ti viene l'ansia.
0: Insomma, ti amo, no?
1: Allora, per dire, te lo dico io. Per dire ti amo, aspetta,
0: ecco,
1: ich liebe dich.
0: Ecco.
1: Ich liebe dich.
0: Infatti sembra più una minaccia che una dichiarazione d'amore.
1: È vero.
0: Allora, pensate che nonostante questo, il 63% delle persone ammette di aver frequentato qualcuno solo per il suo accento straniero. Quindi io devo dire che l'amore è cieco, però anche il linguaggio dell'amore internazionale.
1: L'amore è cieco, ma non è sordo.
0: Infatti, andiamo adesso però ai nostri dialetti, quelli più erotici in Italia. Una recente indagine condotta su Single ha ribaltato i vecchi miti incoronando il Sud. Al primo posto assoluto chi c'è?
1: I napoletani.
0: Brava.
1: Lo sapevo
0: con
1: io.
0: Il 28%
1: mi
0: dei
1: stanno
0: voti.
1: Stanno qua, non li sopporto, non è vero.
0: Ah, io pensavo ti stavano nel cuore.
1: No, qua nel senso sul groppone. No, scherzo, non è vero. C'ho tutta la famiglia napoletana, motivo per cui non mi ci fidanzerò mai con un napoletano.
0: Subito dietro si piazza il siciliano al 25%, definito eccitante e suadente. Solo medaglia di bronzo per il toscano al 17%, che perde il primato ma continua ad avvascinare con la con la
1: aspirata, aspirata. Anche il toscano, sì, più che altro secondo me perché il toscano più che sexy viene sempre poi associato a qualcosa di molto divertente e si sa, a noi donne ci piace ridere.
0: Sì. Il milanese invece giudicato snervante e poco sensuale dal 22% degli italiani, seguito a ruota dal romano.
1: No!
0: Sì, col 18%, bocciato da molti perché considerato un po' troppo rude e sgarbato per il corteggiamento.
1: A me il romano mi piace.
0: A me pure. The Comedy Radio Show. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 2. URL Radio.
4: The Comedy Radio Show.

0: only radio station you'll need, WRN Radio.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.